0: This is the end.
1: Ho fatto l'amore con me, mi sono amata da me. E figuriamoci se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me per stare senza di te. Mia opinione

dell'amore come mi sono amata da me. E figuriamoci se ci cascando con te. Ho fatto l'amore come per stare senza di te. In mia opinione si sa di fare ciò che mi va.

fatto l'amore come semplicemente da me. Le braccia muoiono già, la testa andata si sa. Ho fatto l'amore con me, mi sono armata da me. E figuriamoci se, se